ntho tseo di etsang. Ha hona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet. Ha hona chelet. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo mo tsitsa.